0: Ai, vedno, vedno, vedno, se posod.
1: Aktual.
0: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.